noi si sogna. E parlato da fornini colati, lanterne, riserve di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigliche, ciabatte di tequila.